0: your 5'9" brown eyes.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.